spero migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

To Sodom, il spaso del dolore in me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore.

0: eccellenza, l'angelotti al nostro giungere succise.
1: E bello si appenda, morto alle forche.

0: per simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigionier sia fucilato.

0: Labidis talane gittar sul tuo legno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: La barca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, cinque, tre,
3: che se burne a mistica rosa.
0: Labidi tre volte scagliarsi i tuoi regni.

perché son io commosso a raggiungerla forse la m'invita. Io tremo, o ciel, coraggio, Alfredo, al giunto.

ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.